amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.